C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate. Radio Animati, cover d'autore.

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, è in arrivo una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro.
4: In questa pillola ci occupiamo di un orsetto, Rascal. Ah. Te lo ricordi Rascal? Era tanto carino.
3: Il proscione,
4: che quindi non è un orsetto, è un proscione.
3: Vabbè, un orsetto lavatore.
4: Sì, ma questi proscioni, cioè quello di Candy... Nella sigla è un gatto. Qui è un orso.
3: Un
4: che problemi hanno i traduttori italiani con i procioni?
3: Vabbè. Sono problemi di non so, etologia. No, neanche. Cioè.
4: Vabbè, comunque. Un anime prodotto dalla Nippon Animation nel 77, appunto facente parte del World Masterpiece Theater. Che frase difficile, ho detto. Facente parte del World Masterpiece Theater. Cioè. È basato sul romanzo autobiografico Un anno felice. Tu pensa agli altri.
3: Ma l'ha scritto quindi un orsetto lavatore?
4: No, l'ha scritto Sterling North nel 1963.
3: Che non è un orsetto lavatore.
4: No, è un essere umano, altrimenti non avrebbe potuto scrivere.
3: Che non lo so, cioè magari è un orsetto lavatore geniale, ecco.
4: Ok, va bene, ci piace pensarlo. L'anime è composto da 52 episodi ed è stato trasmesso per la prima volta su Italia 1 nel 1985. Ci pensi quanti anni fa era l'85?
3: Non ci voglio pensare, okay. Chiara.
5: Tanti.
4: C'era Pellegrino nell'85.
3: Sì, c'ero anche io. Sì.
4: C'eravamo anche noi.
3: Anche qui c'eravamo tutti.
4: Ma di cosa parla quest'anime, Tommy?
5: L'anime parla, siamo nel 1914. A Braceford, nel Wisconsin. Un giorno di primavera, il piccolo Starling.
4: Ah, vedi che è l'autore del libro?
5: Sì, certo. Sì. Trova un cucciolo di procione, decide di curarlo e di tenerlo con sé. Scusa, anche se si trova un procione, te lo porti in casa.
3: Oddio, io avrei paura della rabbia, però.
5: Sì.
3: Come minimo.
4: Ma nel 14, dai.
3: No, proprio nel 14, dove non è che c'era la cura per l'idrofobia. Quindi, cioè, vedi un procione e lo lasci lì.
5: Comunque, pensa che anche lui è nato da un'idea di Dio, eh? Quindi.
3: Ah, ok, vabbè. Okay.
5: Come dice la sigla. Il ragazzo e l'orsetto lavatore diventano inseparabili amici, però presto poi Starling si rende conto che la convivenza tra gli uomini e gli animali selvatici
3: insomma, può essere difficile anche a causa della rabbia.
4: Ma non è che poi diventa tipo i segreti del Bosco Piccolo?
5: No,
4: signor Riccio,
5: non si fermi,
4: signor Riccio.
3: Rumore di pomodoro schiacciato.
5: Anche qui non ci sono vittime, non ci sono morti improvvise.
4: Nemmeno il signor parla Riccio.
5: Parla di questa convivenza tra l'orsetto Rascal e il padroncino. Insomma,
4: quindi 52 puntate di questo.
5: Lente.
4: Ok.
5: Però insomma. Conosciuto soprattutto anche per la sigla.
4: Sì, infatti io ricordo solo la sigla di questo anime. Non ricordo nemmeno che faccia avesse il bambino o il procione.
5: C'aveva gli occhi tutti strettini, bambino. Un biondino.
4: Slavazzino.
3: Ma dici, Tommy, è vero che questa non è tra le sigle preferite di Cristina?
5: No, lei l'ha anche ammesso. Sì, l'ha anche ammesso durante un
4: raduno. Già il fatto
5: raduno.
4: Si ricordi di averla cantata mi sembra un buon risultato.
5: Sì, allora... lei l'ha detto anche ad un raduno che non amava particolarmente questa sigla. Fu scritta da Augusto Martelli, quindi tutte le sigle di Martelli per Cristina furono sigle difficilissime. La più difficile è stata Lucy May. Difficilissima, perché erano veloci, erano insomma, e non aveva simpatia per questa sigla, l'ha anche ammesso, sì.
3: Ok, quindi Cristina D'Avena non ha simpatia per i procioni, ma la sigla appunto è stata scritta da Luciano Beretta su musica, come diceva Tommaso, di Augusto Martelli, è incisa nel Fivelandia 3 del 1985 e sentiamo insomma chi è che l'ha cantata, sentiamolo dalla sua prima voce.
6: È cantata da me, Cristina D'Avena.
3: E quindi ascoltiamoci Rascal, il mio amico orsetto.

0: Ciao, sono DJ Osso, quello di
1: Sanpei, Sanpei, pescatore, grandi orecchie, svalvola.
0: E mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.

Allora, qui è Ufo Robot alias Vince Tempera che saluta gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao ragazzi, alla prossima!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero l'intelligenza artificiale pensata negli anni Ottanta. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 1984, quando il regista Steve Barron dirige Electric Dream, una commedia fantascientifica con sfumature sentimentali. Siamo a San Francisco e il computer del timido e impacciato architetto Miles, improvvisamente andato in tilt, assume personalità umane e corteggia abilmente la ragazza della quale è innamorato anche il suo proprietario. Naturalmente questo strano triangolo crea equivoci e situazioni non poco imbarazzanti. Del film sorprende il fatto che in un momento in cui la tecnologia stava cominciando ad affacciarsi nelle case, già si ipotizzava un futuro in cui i computer sarebbero arrivati a pensare, a creare e ad essere artisti, a pensare e a insegnare cos'è l'amore a chi non lo sa. Il tutto accompagnato da una colonna sonora di artisti di prima categoria, con Boy George che canta Karma Chameleon e Do You Really Want to Hurt Me, Phil Collins con You Can't Hurry Love, ma anche UB40 e Heaven 17. L'italianissimo Giorgio Moroder scrisse per Filippo Vecchi questa Together in Electric Dreams.

0: Siete su Radio Animati e questo è Philip Hockey con Together in Electric Dream, dalla colonna sonora di Electric Dream, canzone che il computer Edgar, che ha capito che non potrà mai esistere amore tra lui e una donna, lascia come ultimo ricordo. E anche questo appuntamento di Chuck si canta termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, potete scrivere a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in un prossimo appuntamento, sempre qua su Radio Animati.
1: Seguite le indagini domani alla stessa ora e venerdì prossimo in game la soluzione.
2: Giallo, se ti senti un detective, il mistero del giallo lo risolverai tu. La verità si nasconde qua e là, ma è sotto gli occhi di tutti. Se l'hai scoperta, non dirlo che nessuno lo sa. Giallo, non è un semplice giallo, questo è un giallo mistero, questo è un giallo con quiz.
3: Salve a tutti, un saluto da Tatiana Dessi
4: e da Peppa Pig a tutti gli amici di Radio Animati.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Ciao, sono Jonathan dei Cavalieri del Re. Anch'io ascolto Radio Animati.
1: Come un angioletto sul cielo volerai se ti innamorerai.
2: Radio Animati.
3: Le ragazze sono un'invenzione speciale. Ti svegli una mattina e hai una voglia d'amare. Ti accorgi che la vita ti sorride se al tuo fianco c'è lei, quella amoretta che ti manda sempre in bianco. Decidi che è già tua, decidi che la vuoi. La cerchi, la corteggi, vuoi parlare con i suoi. Lei ti sfugge, scappa via ed è per questo che ti piace. L'amore non ragiona, il tuo cuore non ha pace. Allora l'avvicini, ci provi e fa un sorriso. È proprio una bellezza con quegli occhi, con quel viso. Hai voglia di baciarla e ti senti in paradiso. Già pensi, ce l'ho fatta, ma lei come una manta, ti molla un gran ceffone che ti manda nel pallone. Pazienza, non è andata, verrà un'altra occasione. Riparti, ricominci, ritorni al volo in pista. Succede di sbagliare, non era quella giusta. Ma guarda che fortuna, c'è un'altra che ti aspetta. Ti avvicini, è carina, è l'altra nuova conquista. E molto non ci vuole, bastano due parole per farle capire che favola è l'amore. Non ho detto che a tutte piaccia la tua faccia. Ammetti che hai toppato, ma non è una figuraccia. Già vedi un'altra pupa, questa è quella vera. Ci sta sicuramente, casca già come una pera. Ma qualcuno arriva e se la porta via.
4: Vattene, ti do un pugno, questa pupa è mia.
3: Andiamo.

0: credere da Aldo Baglio. No, non ci posso credere, sì, sono proprio io.
1: Mille anni fa, la superstizione e la spada dominavano la terra. Era il tempo delle tenebre. Era il tempo della paura. Era il tempo dei gargoyle. Statue di giorno, guerrieri di notte. Fummo traditi dagli umani che avevamo giurato di proteggere. Tramutati in pietra con un sortilegio per mille anni. Ora qui a Manhattan, l'incantesimo si è rotto e siamo tornati

0: Noi siamo le creature della notte. Noi siamo i Gargoyle.
1: Salve! Dallo studio 3 di Cinecittà va in onda ora la 15ª puntata di Buona Domenica, programma di varietà e intrattenimento condotto da Maurizio Costanzo, Fiorello, il maestoso Claudio Lippi, la bellissima, altissima Paola Barale.

Torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate, basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno, torna Select Estate.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.
2: È scoppiata

Parliamo di uno dei videogiochi più famosi di tutti i tempi, Bubble Bobble. Dai che ve lo ricordate, andavi al bar, inserivi 200 lire e la partita iniziava. Ed era allora che sullo schermo comparivano due piccoli draghi, Bub e Bob, uno verde e l'altro blu. I due draghetti si potevano muovere in orizzontale e saltare, e l'unica arma a loro disposizione era quella di sputare delle bolle che imprigionavano i mostri e così cominciavano a fluttuare sullo schermo. E quando i mostri erano in questa condizione, quindi dentro la bolla, non potevano fare del male, ma se la bolla scoppiava allora dovevi scappare il più velocemente possibile. E l'unica possibilità per i draghi di sconfiggere i mostri era proprio quella di imprigionarli all'interno di questa bolla e con le pinne o con le spine sulla schiena spingerli lontano sconfiggendoli. I mostri uccisi si trasformavano in frutta, che poteva così essere raccolta per accumulare dei punti. C'erano poi anche delle bolle speciali, piene di acqua, e se riuscivi a scoppiarle diventavano un fiume capace di uccidere tutti i mostri sul suo tragitto. Ma tutto doveva essere molto veloce. Aspettare troppo tempo a far scoppiare la bolla non era proprio una buona idea, perché il mostro si innervosiva e scappava, diventando ancora più pericoloso. Eppure Bubble Bobble sembrava molto semplice all'inizio, poi quando salivi di livello la situazione si complicava. E poi c'erano anche i bonus. Scoppiare tante bolle insieme faceva apparire un fiorellino o una caramella. E se tra di voi c'è qualcuno che è riuscito a superare tutti i livelli, me lo faccia sapere, perché io non sono mai andato oltre al 20° muro. Dai che vi ho fatto voglia di tornare.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Hai appena salvato il mondo.
1: Cavolo, mi manchi, Dustinuccio.
0: E tu mi manchi di più, Susy Pucci.
1: E tu di più, moltiplicato per tutte le stelle della nostra galassia.
2: No, tu
3: ora basta.
4: Girelle a colazione. Radio Animati ti sveglia con le sigle più belle.

come triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro.

senza darmi grattacapi, che non usi la bugia come pane quotidiano, e che adesso che son vecchio possa darmi

0: Radio Animati. Cartone al cinema.
1: Spider Pork. Il soffitto tu mi spork. Tu mi balli sulla testa e mi macchi tutto il resto. Tu qua ti amo Spider Pork.
2: A Radio Animati sono le ore 8 in punto.

girelle a colazione. I tuoi ricordi suonano su Radio Animati.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: l'Uomo Ragno e i suoi fantastici amici.
1: Radio Animati. Radio Animati. Un mondo di sigle TV. Un mondo di sigle TV.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di Déjà vu, qua su Radio Animati.

0: le nostre trasmissioni sono per oggi terminate. Signore e signori, è tutto per oggi. A domani e buonanotte.
1: Vi ricordate quando la televisione non trasmetteva 24 ore su 24? Oggi può sembrare impossibile in un mondo sempre più on demand. Eppure era così. Le trasmissioni iniziavano dal pomeriggio e spesso tra un programma e l'altro potevano esserci anche dei momenti vuoti che a volte duravano diversi minuti e che venivano riempiti con l'intervallo. Ed è allora che partiva questa musica. E la televisione si riempiva di un gregge di pecore al pascolo su terreni scoscesi e dalle tinte sbiadite. E al centro una scritta a caratteri cubitali, intervallo. Poteva sembrare noioso, e in effetti lo era, ma forse la percezione del tempo era diversa rispetto ad oggi. Nessuno si lamentava, anzi, qualcuno ne approfittava anche per fare un pisolino. E altri rimanevano invece ipnotizzati davanti a queste immagini e da questa arpa soporifera in sottofondo. Poi nel tempo le pecore ci hanno abbandonato e sono state sostituite con le immagini di località italiane. Le foto erano cartoline che venivano inviate dalle varie proloco alla RAI e in ognuna era indicato il nome del luogo o del paesaggio. E fu allora che l'intervallo cominciò a diventare interessante. Quanti viaggi con la fantasia ci siamo fatti? Quanti posti sconosciuti abbiamo visitato rimanendo comodamente seduti sul divano? Perché non erano luoghi celebri, conosciuti da tutti, ma piccoli borghi sparsi per la nostra bella Italia, e forse proprio per questo affascinanti. Partivano le immagini e potevi leggere Ospedale dei Pellegrini, Macerata, Valsenales, Bolzano, Lago di Misurina, Belluno. Quanti spunti abbiamo preso da queste cartoline, magari per una bella gita fuori porta, e quanto speravamo che apparisse anche il nostro paese, rimanendo purtroppo spesso delusi.
2: I nostri programmi sono così terminati. Riprenderanno alle 12.30 con Sapere. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.
1: E a pensarci è davvero singolare che qualcosa come l'intervallo, che doveva servire solamente a tappare dei buchi di programmazione, sia rimasto vivo ancora nei nostri ricordi. Déjà vu!

anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

Radio Animati, grazie per seguire questa radio che continua a portare nel mondo del web, nelle vostre case, il mondo dei cartoni animati, e quindi porta anche un pochino di me. Ciao a tutti gli amici, da Lucio Macchiarella.

0: show.
1: Wey, chao, Enrique.

0: Gappo, Lusingappo, ciao, è ricca.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Marco D'Amore. Guagliù, state senza zitto.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Sta per arrivare una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti
4: e un ciao anche dal vostro Alessandro. Oggi voliamo in California e ritroviamo a Los Angeles una località amena chiamata Beverly Hills.
3: Poi il cap te lo do io, è 90-210.
4: Avevo giusto bisogno di inviare una cartolina. E appunto stiamo parlando di Beverly Hills 90-210.
3: Che vuoi dire, Tommy, di questa,
2: che vuoi dire?
3: Di questo telefilm?
2: Basta dire l'elenco dei protagonisti, ha già detto tutto, perché sì, comunque hanno fatto la storia, i nomi di questi protagonisti, cioè da Brandon, compianto Dylan, Brenda,
3: Shanley,
2: Donna, Kelly, David,
3: ma
2: Steve,
3: Andrea,
2: Steve,
3: non
2: che
3: Andrea è la mia preferita. Poi
2: Steve
3: sparisce.
2: Che nell'invecchiare è diventato un bonazzo incredibile.
3: Ah sì?
2: Bello, sì.
3: Me lo
2: Steve,
3: vado a ricercare.
2: Sì.
3: Senti,
2: sì.
3: Scusa, noi la buttiamo così.
4: Voi la buttate sempre su questa storia dei bonazzi.
2: Però io da piccolino, sembra strano, anche i ricordi che mi diceva mio fratello, ero innamorato folle di Donna.
4: Tori Spelling, che poi caso di nepotismo proprio per eccellenza, la figlia del produttore che appare dentro questa serie, però insomma poi negli anni ha saputo dimostrare anche di essere una buona attrice. Io ero invece follemente innamorato, io qua stiamo parlando del proprio degli anni 90, su Italia 1 dal 92 al 2000, io ero veramente alle medie. E anche qua lei, biondissima, bellissima,
2: Kelly.
4: Era veramente un sogno ad occhi aperti,
2: esplosiva,
3: era
2: sì,
3: bellissima. Io avevo il diario di Beverly Hills e forse anche i quaderni
2: e anche il gioco
3: e l'album delle figurine.
4: Le figurine c'erano, sì, sì,
2: un successo incredibile anche in commercio,
3: lo zaino, c'era tutto,
2: incredibile, sì.
4: Anche qua come Friends, 10 stagioni, ben
3: 292 episodi. Io non mi ricordo se li ho visti tutti, moltissimi sì, ma non mi ricordo. Come finisce Beverly Hills? Non lo so. Ora
2: andrò a vedere l'ultima puntata.
4: Tutti felici e contenti. Non
3: sicuramente
4: lo so.
3: Ma vuoi mettere?
4: Chi lo sa.
3: Però bello, parlava, c'era Brenda, mi ricordo la prima puntata, Brenda e Brandon arrivano dal Minnesota, gli Walsh.
2: La prima puntata si dovrebbe chiamare addirittura Tappeto Verde.
3: Ma sentilo, lo so se lo ricordo. Loro arrivano dal Minnesota arrivano in questa, loro dicono c'era freddo, e arrivano in questo posto e da lì parte la storia.
2: Che loro abitavano in questa villetta.
3: Sì, tutte queste villette americane, non so di cosa vivevano tutti, avevano queste mega case.
4: Sì, il padre degli Walsh lavorava in un'azienda, faceva tipo il contabile.
2: Ma anche la mamma lavorava oppure
4: no, no. Il padre lavorasse in una multinazionale. Aveva una posizione di rilievo in una multinazionale, perché insomma una villa a Los Angeles, a Beverly Hills, insomma. La serie poi ha generato un paio di spin-off, ovvero Melrose Place, che a me sinceramente piaceva decisamente meno.
2: Sì.
3: Era un po' più cupo Melrose
4: Place. Sì, un po' più triste, un po' più. E 90-210, che
3: non ho guardato. Ho saltato a pie pari. 90-210.
4: Esatto,
2: non aveva niente a che vedere.
4: La sigla di apertura, anche questa, uno dice Beverly Hills 90-210 e vi salta subito in mente la sigla che andiamo ad ascoltarci subito, questo tema strumentale riconoscibilissimo di John E. Davis, Beverly Hills 90-210.

Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.

0: ciao da Stefano Santucci, un caro saluto a tutti gli amici di Radio Animati.
1: Al tempo degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto, il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò Xena, l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie. La lotta per il potere, le sfrenate passioni, gli intrighi, i tradimenti furono affrontati con indomito coraggio da colei che sola poteva cambiare il mondo.

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me. Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: noi Iva Zanicchi.
1: Allora voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo, Radio Animati. Ciao, ciao.
2: A Radio Animati sono le ore 11 in punto.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Radio Animati. Déjà vu.
1: Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

Vi ricordate il Ciao della Piaggio? Probabilmente il motorino più famoso degli anni Ottanta. Sì, perché ai tempi nessuno lo chiamava ciclomotore, tantomeno scooter. Era il motorino. Per poterlo guidare bastava aver compiuto 14 anni e a quei tempi non c'era ancora l'obbligo del casco. Le forme del Ciao ricordavano un po' una bici, soprattutto per la sella. Era anche leggerissimo, pesava appena 40 kg e aveva un serbatoio minuscolo, ma con un pieno di miscela al 2 riuscivi a percorrere quasi 100 km. Per accenderlo non c'erano pulsanti, dovevi usare i pedali, che servivano anche quando eri in salita, perché il Ciao non ce la faceva. Tra gli accessori disponibili c'erano il parabrezza, lo specchietto destro e il tappo per il serbatoio apribile con una chiave. Il Ciao comunque non ti lasciava mai a piedi. Se per caso finivi la benzina potevi tranquillamente pedalare fino a casa. Ma che fatica! E non c'erano le sospensioni, ma solamente una molla sotto sella. Le buche per strada le sentivi tutte, ma a quei tempi non era un problema. Il Ciao della Piaggio è stato uno dei ciclomotori più venduti in Italia. È andato in pensione nel 2006 dopo 40 anni di onorata attività, ma è rimasto ancora nei nostri cuori. Deja vu!

0: anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.
1: Radio Animati.
2: Sigla senza frontiere.

0: volta per gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Beh, adesso non so più cosa inventare, le ho dette tutte.
0: Ma sì, dai, su.
1: L'ho già detto, che Radio Animati l'ascolto tutti i giorni. Volete che dica anche che l'ascolto di notte?
0: Sì, certo.
1: Anche tutte le notti, ok, questo va bene? Sì. Cosa devo dire?
0: Il tuo nome.
1: Ah, devo dire chi sono. Ah sì, ragazzi, sono Riccardo Zara. Zara Riccardo dei Cavalieri del Re. Mi raccomando, avete capito? E ascoltate sempre Radio Animati. Ciao.

0: pillola di otaku.
1: Pazzi per le sigle.
2: Sta per iniziare una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e di Alessandro. Oggi vi portiamo all'interno di una famiglia molto particolare perché ospita un alieno.
3: Sì, mi faceva paura a me lui.
2: No, era...
4: Io lo adoravo,
3: no,
4: lo adoravo.
3: Io avevo paura, non l'ho mai seguita molto sto telefilm perché lui mi inquietava.
4: Di che stiamo parlando, Tommy?
2: Del mitico Alf.
3: Era pelosissimo. Sai averlo in casa come spera quando c'è il cambio della muta? D'inverno, d'estate. No?
4: Non mi ricordo se faceva la muta Alf.
3: Non lo so.
2: Comunque, aveva un bel nasone.
3: È una serie trasmessa su Rai 2 dal 25 di dicembre, quindi per Natale, pensa, dell'88 fino al 91, solo 3 anni.
4: Sì.
2: Lui è un alieno proveniente dal pianeta Melmac.
3: Gli piacevano i gatti, mi ricordo questa cosa.
4: Sì,
2: sì, sì. Infatti, vero.
4: Infatti c'era Lucky, il gatto della famiglia Tanner, che lui ogni tanto insomma inseguiva, provava a mangiarsi, ma veniva sempre salvato in extremis il micio.
2: Ma lui arriva con un'astronave che precipita all'interno del garage della famiglia Tanner.
3: Sì.
4: Esatto, perché se non mi ricordo male, il suo pianeta esplode perché tutti quanti gli abitanti del pianeta in quel momento accendono il phon.
3: No,
2: vabbè.
3: E ci credo con quel pelo.
4: Che si devono asciugare e quindi il pianeta va al collasso, esplode e lui riesce a salvarsi.
3: Ma pensa che sfortuna questi che proprio sul loro garage.
2: Ma
3: con
2: poi,
3: tutti i posti ci sono nel mondo.
2: Tutte le vicende poi ruotano nel cercare di nascondere Alf dai curiosi.
4: Esatto,
2: dai
4: vicini.
2: Da...
4: Esatto.
3: Pensa se avesse una vicina come Harriet di Super Vicky.
2: Però lui si adatta alla vita sulla Terra, che insomma non è roba da poco.
3: Sì, si mette gli occhiali, il cappello.
4: Esatto. Ed era veramente bellissimo anche proprio tutto il processo in cui loro riuscivano ad animare Alf, che si intuiva che quando era a figura intera c'era una persona dentro che correva con il costume, mentre quando era a mezzo busto era proprio una marionetta.
2: Quindi c'era più di un Alf.
4: Sì. Più di un Alf.
3: Gli Alf.
4: Gli Alf, che poi hanno dato vita anche alle serie animate Alf,
2: sì.
4: Di cui abbiamo parlato anche nelle nostre puntate.
3: Una era sul suo pianeta natale, prima che esplodesse ovviamente.
4: Alf Tales, se non sbaglio.
2: Sì.
4: La sigla di Alf, che vi confesso è una delle mie sigle preferite di sempre.
3: Più o meno di Ralph Super Maxi Eroe.
4: Se la giocano insieme, entrambe mi fanno commuovere. È una bellissima melodia strumentale composta da Alf Clausen. Alf Clausen, anche qua stiamo parlando di un personaggio che è veramente un semidio delle colonne sonore, perché praticamente è l'autore di quella dei Simpson e di una valanga di altre grandissime colonne sonore. Noi ci ascoltiamo appunto Alf Clausen nella sigla di apertura di Alf.

0: piaciuta questa pillola? Non perdetevi le altre pillole di Otaku, sempre qui su Radio Animati.
1: Un dritto e un rovescio, un giorno va dritto e un giorno va rovescio.

Puppy. Show!

0: Oddio.
1: Da domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

gatto rognoso, bel gattone, tu puzzi come un caprone. Ciao, ciao a tutti, un bacione grande ai friends di Radio Animati da Rossella.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: avete vinto questa battaglia! Ma la vittoria finale sarà solo mia! E la consumerò lentamente! Parola di Capitan Barbossa!
1: Un saluto a Radio Animati da Maura Cenciarelli,
2: da Manuela Cenciarelli.
3: Non mi somiglia per niente!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, da Alberto Tadini, Actarus, Goldrake, eccetera eccetera. Vai!

domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, dice. Bertelli, saluti per Radio Animati, ne abbiamo ancora. Vabbè, un attimo e sono subito da lei.
1: Un saluto agli amici di Radio Animati, va bene. La Fabrizio Biggio, quello di Soldi Idioti, che si veste da donna per campare. Ciao a tutti ragazzi, un attimo e sono subito da lei.

0: Oggi parliamo del cosiddetto preserale, che è una fascia molto importante anche perché fa un po' da traino al TG per ogni rete. In particolare, uno di questi programmi a metà degli anni 90 ebbe un grande successo. Era Luna Park. Un quiz che aveva la particolarità di essere condotto ogni giorno da un conduttore diverso, da Fabrizio Frizzi a Milly Carlucci, da Mara Venier a Rosanna Lambertucci, Paolo Bonolis e anche Pippo Baudo.
1: Benvenuti all'ultima puntata di Luna Park.
0: Il quiz poteva contare su un'importante scenografia ispirata proprio a Luna Park e anche i giochi erano a tema, tra questi il martellone, il bowling, gli specchi deformanti, il gioco della luna e il sentiero incantato. Ad ogni puntata partecipavano due coppie di concorrenti. Le squadre erano la Luna Rossa e la Luna Azzurra, ciascuna composta da un uomo e da una donna, con lo scopo di accumulare il montepremi più alto, così da diventare i campioni della serata.
2: Siamo pronti per giocare con la Luna Azzurra, 200.000 lire per ogni risposta esatta.
1: Venite, amici concorrenti, super campioni.
0: Sul finale del quiz c'era però il gioco più famoso, quello della zingara. Inizialmente il gioco era parte integrante del quiz e poi, visto il successo ottenuto, divenne un programma a sé. Un concorrente doveva scegliere una carta tra le sette disponibili sul tavolo della zingara. Se la carta era buona, veniva posta una domanda in rima.
3: Vuole la carta da 1 e 6 con 1 e 2 in tasca?
4: La
3: più
4: 4.
3: Uno. La 4?
4: Gli amanti.
3: Gli amanti, the lovers.
4: Tra le frasi famose, eccone una. Mi sai dire chi aiuta la fortuna?
3: La fortuna aiuta?
4: Gli audaci.
3: Gli audaci.
0: Se il giocatore invece sceglieva la carta sbagliata, perdeva tutto. E vi ricordate di quale carta sto parlando?
4: La luna nera.
0: La luna nera, che diventò un tormentone anche nei nostri modi di dire.
4: La luna nera.
0: Ma chi era la affascinante e misteriosa zingara? Era Cloris Broska, un'attrice che ha avuto una carriera molto importante, ma che ha raggiunto la fama con questo personaggio.
4: Chi sfrutta le occasioni e resta a galla, in che modo sa prendere la palla?
3: Sa prendere la palla? Silenzio! Come?
4: Di testa.
3: Ma che di petto, di testa?
4: Di testa.
3: No, al balzo, al balzo!
5: Io so chi sei.
6: Buona sorte.

0: anche nel mondo di Arieti si ascolta Radio Animati. Seguiteci. Un abbraccio da Giulia Tarquini, la doppiatrice di Arieti.
1: A Radio Animati sono le ore 15 in punto.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulio Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

Sono felice di salutare tutti voi affezionati a questo mondo meraviglioso di fantasia. Io sono Massimo Cantini, Argante, porterò i vostri saluti anche al grande Mazinga e a Daltanius, che sono miei consulenti affezionati anche loro. Grazie a voi.

amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.

0: valen tu tu tururu. Cartón valen tu tururu. Cartón valen tu tururu tururu tururu tururu tururu.
1: Anche Cartovaleno ascolta Radio Animati.

0: pazzi per le sigle.
1: Nuova pillola di Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
2: Chiara, ciao a tutti,
3: e anche Alessandro. Oggi
2: potere del trio coincide con il mio.
3: Con il nostro, noi siamo un trio.
2: Sì, allerta il piano di brio.
3: Quello sì, ma no, non parliamo di quello che state pensando voi. Siamo un trio, ma non siamo un trio di streghe.
2: Vabbè, che ne sai?
3: Io no. Senza.
2: Io non te lo dico.
3: Ah, ok, perfetto. Di cosa stiamo parlando, Tommaso?
1: Di Charmander. Sembra il
3: quello è un Pokémon.
1: Sembra Pokémon.
3: È Charmed.
1: Streghe.
2: Che bella streghe, mi piace da matti.
1: Qui avevamo tra le protagoniste
2: Shanae Doherty,
1: Brenda,
2: che poi lascerà la serie, arriverà una nuova strega. Ma...
1: bellissimo questo telefilm, questa serie,
2: sì,
1: TV, sì, veramente.
2: Io direi
1: veramente
2: che
1: bella.
2: Qui siamo nel 99, qui secondo me già si potrebbe parlare di serie TV. Non lo so perché nella mia testa c'è questa divisione.
3: Sì, questa. Anche qui prodotta da Aaron Spelling, produttore di Beverly Hills 90210, Melrose Place, decide appunto lui di richiamare Shanae Doherty e insieme alle altre due fondano il trio delle sorelle Halliwell.
2: Fini, Alyssa Milano, è colei che ha ispirato il personaggio visivo appunto di Ariel della Sirenetta.
3: Ah.
2: Diciamo che l'aspetto fisico di Ariel si basa su Alyssa Milano, che era Phoebe, bellissima.
3: Ancora molto bella.
2: E Paige era allora la moglie di Marilyn Manson, se non sbaglio.
3: Può darsi, sì.
2: Mi sembra.
3: Di cosa parla, Tommaso?
1: Seguiamo
3: serie?
1: Le avventure appunto delle sorelle
2: Halliwell.
1: Vuoi dire tu i nomi?
2: Prue, Piper e Phoebe.
1: E successivamente?
2: Paige.
1: Dopo la morte della nonna, le tre sorelle scoprono di essere le streghe più potenti della storia, destinate a proteggere gli innocenti dalle forze del male. Quindi loro solo i bambini o
2: in generale
1: gli esseri umani?
2: Gli esseri umani.
1: Un po' come le streghette. Ognuna possiede un potere magico unico e insieme formano il potere del trio.
2: Che coincide col mio.
1: La serie combina elementi di fantasy, dramma e commedia, esplorando le sfide personali e soprannaturali affrontate dalle protagoniste.
2: Bellissimo. A me piaceva tantissimo Leo, l'angelo custode, che poi si sposerà con Piper. Bella storia, avranno un figlio, insomma. Poi
1: questi poteri magici
3: anche qui,
2: c'era il libro delle ombre, molto bello,
3: angeli, demoni, anche
2: sì, viaggi nel passato, andavano dalla nonna,
1: arrivavano di moda alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, tutti questi a tema soprannaturale,
3: a tema un po' soprannaturale,
2: sì, effettivamente andava.
3: La serie ha avuto un reboot anche nel 2018, intitolato anche questo Streghe, con nuova trama, nuovi personaggi, ma appunto
1: non c'entra proprio niente.
3: Il successo di queste serie è difficile da replicare poi con un reboot. La sigla di apertura della serie utilizza un brano degli Smiths, How Soon Is Now, che però
2: consiglio di ricercare perché
3: esatto,
2: è un pezzo fantastico degli Smiths in questa nuova versione, carino
3: dei Love Spit Love. Quindi per quelli che dicono è How Soon Is Now degli Smiths, no, è una cover degli Love Spit Love che noi ci ascoltiamo, perché questa è la sigla originale di Charmed, Streghe. We'll be right back.

0: che la mette di teciuia, ascolta
1: Radio Animati.
2: Quest'uomo è un immortale. È nato sugli altipiani della Scozia 400 anni fa. E non è il solo. Ce ne sono altri come lui. Alcuni buoni e altri malvagi. Da secoli è in lotta con le forze del male. E la terra consacrata è il suo unico rifugio. Il solo modo per ucciderlo è privarlo della testa e con essa dei suoi poteri. Alla fine ne resterà uno solo. Il suo nome è Duncan MacLeod.

0: Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate, basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.
1: Io sono Adora, la sorella gemella del famoso He-Man, e difendo il palazzo di cristallo. Questo è Spirit, il mio affezionato puledro. Ho scoperto di avere favolosi poteri il giorno in cui ho impugnato la mia spada magica e ho detto: per l'onore di Grayskull! Per l'onore di Grayskull! Io sono She-Ra! Il mio puledro si trasforma in Swifty. E oltre lui sono in due a conoscere il mio segreto. Madame Raz e Cole. Insieme ai miei amici guido i ribelli che lottano per liberare Eteria dalla malvagia tirannia di Horda! Di Horda!

Forse non siete ancora pronti per la musica di Radio Animati, ma i vostri figli sicuramente lo saranno. Un saluto da Marty McFly, Teo Bellier.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo dal passato.

Il prossimo ricordo ci riporta nelle sale giochi per parlare del videogioco per eccellenza degli anni Ottanta, perché tutti, ma veramente tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo giocato a Tetris. Ci è rimasta nel cuore la musica di Tetris, gioco inventato nel 1984 da un ingegnere elettronico russo. A prima vista giocare a Tetris sembrava facilissimo. Dall'alto scendevano senza sosta dei blocchi colorati che dovevi spostare ed incastrare in maniera tale da creare una riga orizzontale senza interruzioni. Ma se gli incastri non andavano a buon fine, i blocchi cominciavano a salire di livello e alla fine non avevi spazio per poterli muovere. L'unico aiuto che c'era era quello di poter vedere in anteprima il pezzo che sarebbe arrivato dopo. La difficoltà principale di Tetris stava nel fatto che ad ogni livello superato la velocità del gioco aumentava e quindi si aveva meno tempo per poter decidere come incastrare il nuovo pezzo. Sappiate che nel corso degli anni diversi matematici hanno studiato il gioco del Tetris e sono arrivati alla conclusione che alla fine si perde comunque, anche giocando sempre e solo a livello più facile. E quindi non disperatevi se non siete mai riusciti a completarlo. Tetris è rimasto nei nostri cuori anche per la musica. Il tema principale non era un brano inedito, ma una versione ad 8 bit di un ballo tipico russo. Una curiosità sul nome del gioco. Tetris deriva dall'unione di due termini, tetramino e tennis. Il tetramino è una figura piana costituita da quattro quadrati di uguali dimensioni e uniti tra loro lungo uno o più lati. E il tennis che c'entra? Niente! Ma era lo sport preferito dall'inventore del gioco. Dice pure!

0: domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.
1: Destiny, progettata evidentemente dagli antichi ed è stata lanciata migliaia di anni fa.
2: Dove diavolo siamo?
1: A miliardi di anni luce da casa, signore.
3: Siamo su una nave, ma non abbiamo idea della nostra posizione rispetto alla Terra.
1: Questa nave potrebbe essere la scoperta più importante per l'uomo dai tempi del primo Stargate.
4: Persone sbagliate nel posto sbagliato. Ci sono feriti.
2: Dobbiamo tornare a casa.
1: L'energia è appena sufficiente per i sistemi principali. Questa nave non ha nessuno strumento per collegarsi alla Terra.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Tristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Mio!

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

scoperto di avere straordinari poteri il giorno in cui ho acceso Radio Animati per la forza di Grayskull. Un saluto da Iman, Teo Bellieri.

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto, e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare cartoni.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Molto bene, Vicky. Adesso che sai come usare questo computer, ti insegnerò come usare quello. Funziona esattamente nello stesso modo. Prendi i dati e glieli sbatti dentro.
1: Sbatto dentro?
0: Ecco, sì, sì.
2: Negli anni Ottanta l'intelligenza artificiale comincia a fare la sua prima apparizione. In alcune case arrivano computer e robot e in televisione arriva Super Vicky, un robot con le sembianze di una bambina vestita di rosso e che fa irruzione nella casa dei Lawson. La piccola, infatti, è protagonista della serie Super Vicky. Ted Lawson, che l'aveva creata, aveva deciso di spacciarla come sua figlia adottiva e visto come parlava c'era anche da chiedersi come facessero a credergli.
1: Faccio più cose nello stesso tempo, sono programmata con 4 funzioni plurilavorative e poco fa ne stavo applicando 2.
3: Davvero ingegnoso! E quali sono le altre 2?
1: Posso ballare e cantare mentre spolvero e passo la lucidatrice.
2: Super Vicky poteva correre velocissima, accendere lampadine se se le infilava in bocca e prendere pentole bollenti senza bruciarsi. Sbucava da ogni parte, si spegneva e sulla schiena aveva un display tipo bambola assassina.
4: Ti ho portato la lampadina nuova per sostituire quella fulminata.
0: Grazie, Vicky.
3: Hai controllato se funziona?
0: No, non c'è bisogno. Guarda come si fa. Vicky, su, prova la lampadina. È una lampadina a 3 fasi.
5: Pazzesco! Ma come ha fatto, papà?
0: Beh, sai, dentro ho un microgeneratore con una capacità di 440 volt.
3: 440?
2: Super Vicky aveva anche una presa elettrica sotto il braccio, dormiva dentro un armadio oppure in un angolo della stanza, ma in piedi. La famiglia Lawson era composta da Ted, sua moglie Joan e il figlio Jamie e tutti cercavano di mantenere segreta l'esistenza del robot, ma i loro insopportabili vicini continuavano a spuntare nei momenti più inaspettati, soprattutto la figlia Harriet, una bambina ficcanaso innamorata di Jamie.
3: Ah, ciao Harriet!
6: Salve! Dov'è la luce dei miei occhi?
3: La luce dei tuoi occhi sta studiando e poi viene a cena.
2: Vicky non mangiava, eppure aveva una forza erculea. Non piangeva, ma quando era triste zampillava acqua come se fosse una fontana. Non avrebbe dovuto provare emozioni, eppure era straordinariamente legata al fratellino Jamie, il compagno dalle mille avventure e anche ai genitori. Con i suoi strambi atteggiamenti, modi di fare e con quella voce particolare, la bambina robot Super Vicky diventò la beniamina di un'intera generazione.
0: Guarda Vicky, è molto importante che noi andiamo fuori a cena stasera.
4: Andare fuori a cena non è programmato come emergenza.
0: Senti, non fare la furbetta con me, io ti ho creato e io ti distruggo. Ricevuto il messaggio?
4: Il messaggio è...
2: La serie televisiva venne prodotta con un budget bassissimo, ma ebbe un grandissimo successo. Dicevuto!

Ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.

tutti gli ascoltatori un ciao da Elisabetta Viviani. Rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulio Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Bollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.
2: Il prossimo brano, attenzione, noi ci abbiamo pensato tanto, ancora qualche mese fa abbiamo detto, ma è inutile che lo fanno i poveri di sodio e noi andiamo sempre a vederli e ci hanno un po' smaronato insomma con questa storia. Noi abbiamo detto no, anche noi fratelli Los Angeles abbiamo finalmente la nostra versione originale, con gli accordi proprio quelli lì che ci ha dato proprio Guido in persona, che li ha scritti sul Waters praticamente, e la canzone è Rocky Joe.

0: una di queste rare immagini vedete un ascoltatore di Radio Animati. E io sono Beniamino Sidoti.
1: Signore e signori, Garfield e i suoi amici. Tutti?
2: Tutti!
1: Pronti?
2: Pronti!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: I fazzoletti Scottex. I fazzoletti Scottex.
2: Fazzoletti Scottex, il posto più morbido

domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate, basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Radio Animati, premiata sigla.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera? Ti senti solo, vuoi che resti con te?

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è un mondo di giocattoli. Bentrovati da Gianluca. Era il 1995 quando la Pixar fece uscire il suo primo lungometraggio di animazione e il primo realizzato completamente con la computer grafica, Toy Story. Nel film il mondo dei giocattoli si dà come riflesso del mondo umano. Il rapporto tra Andy e i suoi giocattoli riproduce il rapporto genitori-figli. Andy è il genitore che guida i suoi giocattoli-figli, li protegge e li fa parlare. Woody, il cowboy, è fra tanti il giocattolo preferito. Quando il bambino lascia la sua stanza, tutti i giocattoli prendono vita. Il giorno del suo compleanno, i vecchi giochi temono di venir soppiantati dai nuovi. Uno dei regali è Buzz Lightyear, il ranger dello spazio, armato di luce laser, ali retrattili e astronave. Come si può competere? Dopo innumerevoli avventure, bambini e giocattoli si ritrovano e saranno tutti felici. Da ricordare che le voci di Andy e di Buzz sono di due doppiatori singolari, l'indimenticabile Fabrizio Frizzi e Massimo D'Apporto. La canzone che caratterizza il film è You've Got a Friend in Me. In italiano è Un amico in me, cantata da Riccardo Cocciante.

Hai un amico in me, a Chuck si canta su Radio Animati dal film Toy Story, nella versione che Cocciante ha cantato con Fabrizio Frizzi, per noi un'occasione per ricordare il presentatore che ha dato tanto alla TV italiana. Fabrizio è stato la voce di Woody, interpretata nella versione originale da Tom Hanks. Frizzi ha doppiato il personaggio anche in Toy Story 2 e Toy Story 3. Dopo la sua prematura scomparsa, in Toy Story 4 a dare la voce a Woody è stato Angelo Manci. Toy Story si aggiudicò l'Oscar speciale per il primo lungometraggio interamente animato al computer. Il film ha avuto 3 sequel: Toy Story 2, Woody e Buzz alla riscossa nel 1999, Toy Story 3, La grande fuga nel 2010 e Toy Story 4 nel 2019, oltre a diversi special televisivi e cortometraggi. È stato inoltre realizzato un film basato sul personaggio di Buzz Lightyear, intitolato Buzz Lightyear's Da Comando Stellare Si Parte del 2000, episodio pilota della serie televisiva d'animazione Buzz Lightyear Da Comando Stellare. A proposito di Buzz Lightyear, il primo nome pensato per lui era Lunar Lurie, mentre in origine il nome del film sarebbe dovuto essere Are You a Toy? E con la famosa frase Verso l'infinito ed oltre, vi do appuntamento ad una nuova colonna sonora, sempre con Chuck si canta su Radio Animati. E se volete suggerirmi una delle vostre preferite, scrivetemi a gianluca@radioanimati.it.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Un mondo di sigle TV. Questa è Radio Animati. È Radio Animati.
1: Esistono tra di noi individui straordinari, dei simulatori capaci di diventare chiunque vogliano essere. Un'organizzazione chiamata Il Centro ha isolato un giovane simulatore di nome Gerod e ha sfruttato le sue capacità per le proprie ricerche. Ma un giorno Gerod fugge.

0: Radio Animati.
1: Radio Animati. Radio Animati.
2: A Radio Animati sono le ore 23 in punto.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

ora stringe la mano che stringeva il coltellino. Ma questa è la partita della vita e questo è il tuo migliore

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Il mio nome è Bon. Pat Bon. Tra le patate sono incredibile. Sono la sola col dono della parola. Un lampo d'ingegno e son Pat A, B, C. Scrivimi, giocami, eccomi qui. Pat A, B, C. Così croccante come piace a te. Non si era mai mangiate patate così.
2: Pat Bon. Ogni patata un'idea. Da Findus.

Palazzo della Giustizia sono riuniti in assemblea i Super Friends, i Super Amici, i quattro più famosi eroi del mondo. Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman, sono con loro i tre più giovani super amici, Wendy, Marvin e Wonder Dog. La loro missione è combattere l'ingiustizia, raddrizzare i torti e mettersi al servizio dell'umanità.

infatti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujikomine. Sono Alessandra Gorompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

0: XXI secolo. Poiché Ulisse aveva sconfitto il ciclope per salvare Telemaco, Temis e Numaios, gli dei dell'Olimpo hanno concepito questa tremenda vendetta.
1: Chiunque osi sfidare la potenza di Zeus deve essere punito. Ulisse, tu andrai errante attraverso mondi sconosciuti alla ricerca del regno dell'Ade. Fino ad allora i corpi dei tuoi amici resteranno inerti.
2: Ulisse, la rotta per il pianeta Terra non è più nella mia memoria.
3: Padre!
4: Figlio mio,
3: padre!
4: Sei vivo.

0: circo.
1: Giusto il circo, signore, accomodarsi all'interno. Più comici entrano, più bestie si vedono.
2: Da domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

tornerò! Sono libero!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero una svitata in abito da suora. Bentrovati da Gianluca. Sister Act, una svitata in abito da suora, è una pellicola del 1992 che ebbe un grande successo. Incassò infatti 231 milioni nel mondo, di cui 139 solo in America. Dolores, la pupa di un gangster, deve scappare a San Francisco perché è testimone di un omicidio. A commetterlo è stato proprio il suo uomo. La polizia la fa custodire in un convento di carmelitane. L'irrequieta donna, in abito talarene, combinerà di tutti i colori a suon di gag, balletti e musica. Due ore di puro svago con l'ottima interpretazione di Whoopi Goldberg nelle vesti di suor Claretta. La accompagnano Maggie Smith, la madre superiora, e Katie Najimy, Wendy McKenna e Mary Wicks, rispettivamente le consorelle Maria Patrizia, Maria Roberta e Maria Lazzara. La colonna sonora è gradevole e le canzoni accompagnano il film, dandogli ritmo e allegria. Dal film abbiamo estratto la famosa I Will Follow Him.

0: Avrete riconosciuto tutti I Will Follow Him dal film Sister Act, di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. Il film ha un sequel, Sister Act più svitata che mai, diretto da Bill Duke. Per anni si è parlato di un possibile terzo capitolo sulla suora più famosa del grande schermo, ma il progetto sembrava essere stato abbandonato. A distanza di più di 30 anni, il film e il suo sequel continuano a fare ottimi ascolti ad ogni passaggio televisivo, essendo diventati ormai dei cult nelle opere cinematografiche del genere musical e comedy. E con questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma non ci lasciate perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.
1: Ehi, prof, che cosa facciamo oggi?
2: Quello che facciamo tutti i giorni, mignolo. Resistere ad Elmira e cercare di conquistare il mondo!

0: quelle della notte, le sigle insolite su Radio Animati.
1: Qui base Union, comandante Orion, Big Roto.
2: Aprire hangar di esplosione, in linea stella, aprire hangar di esplosione.

quest'uomo è un immortale. È nato sugli altipiani della Scozia 400 anni fa. E non è il solo. Ce ne sono altri come lui. Alcuni buoni e altri malvagi. Da secoli è in lotta con le forze del male. E la terra consacrata è il suo unico rifugio. Il solo modo per ucciderlo è privarlo della testa e con essa dei suoi poteri. Alla fine ne resterà uno solo. Il suo nome è Duncan MacLeod.